0: ecco che fu. Si ritrovò nella cappella questo paniere.
1: Non lo conosci?
0: Certo.

nel pranzo del pittor avrà pranzato. Nella cappella non ne avea la chiave, né contava pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo. Al

Sagittarius, ira vehementi, in amaritudine locure vehementi, tatus de materia, cinis elementi, cinilis un folio, due colunque venti, cum se venim proprium virus apienti, supra petra ponere sed fundamenti.